0: Business Global Digital Radio.
1: Parli italiano?
2: Milaš elinika?
3: Ali govoriš slovensko?
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: Che gore Congo!
5: Che gore Congo! Che gore Congo!
6: Sono mio terra, io fui rei.